FC Competizione Palma Uva e il World Cup. Molto particolari, hanno cambiato la statua da Lionel Messi di Drinia a 7-8 metri già a Patagonia. Statua tal Blechem. Morre tolle la ftit per essere ritratte le adeluru con i social media.